0: geht runter wie eine Kugel Vanilleeis.
1: Applaus
0: für Adriano.
2: Questa è la storia di uno di noi.